papi, tengo grasa en el or. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver. Dale, dale, dale, dale, con este burillo de son.